giacca amore, io sarò per te, per raccogliere sempre di più. E come rugiada ancora aspetterò che un nuovo seme cada nel mio cuore. E poi vedrò il fuoco.